0: Sono le 2:01.
1: www.radiomugello.it.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: www.radiomugello.it.
1: Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:33.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello,

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Di là tutta gente che ti parla di me, che ti facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancassi assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: troppi lettere, ora amore ad agi scritte ne risposto. In funevo questi lacrime che non ne corrisposto. Forse avrei trovato chi te vuol più bene me, ma ne esiste chi te vuol più bene me.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
4: Il fiume va, guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo, indifferente perché da troppo tempo ormai

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore e il sesso, le prime cene, e non lo so cosa sia successo.

Ricordo le tue Converse nere che portavi tutta l'estate, la porta aperta alle nostre parole, portate in giro dalle lucciole, e qualche volta ci inseguivamo

0: capriccio, pur sempre l'unico.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri

0: più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiama lei.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore e ricoprirmi

e udire gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tu non sei. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva. A norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri. Con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
2: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer, gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare, nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
1: Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio e i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11:30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16:30 le finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21:30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Nell'ambito della festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le Stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo Il Verde è Nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini, un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana grazie al gruppo Generazione Beat che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello Short Track.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità.
6: Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 750

0: 04930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo 0558498240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380581133. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno, contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Masse Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Adante Italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina Primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-4750-197.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
4: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
5: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
8: Svegliati.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahrfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
3: Il progetto Educa, anche nel comune di Dicomano, si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Trame di Cultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa, che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
2: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
3: Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11:30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16:30 le finali del palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa, con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21:30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 8 10 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
10: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: Per un Ferragosto a tutto tondo.
11: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 10 e un minuto.
0: Radio Mugello Notizie.
8: Un uomo di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì alle cascate del Moraduccio nel territorio comunale di Firenzuola dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel fiume. L'intervento è scattato alle 16.20 in via di Castiglioncello in una zona fluviale particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo insieme al personale sanitario. L'uomo di nazionalità nigeriana è stato raggiunto dai soccorritori lungo il corso d'acqua. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di recupero e trasporto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasferito dalla zona delle cascate fino alla strada. Le squadre hanno collaborato per superare il tratto accidentato e consentire il successivo intervento dell'elisoccorso. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero regionale Pegas utilizzato per il trasferimento del paziente in ospedale. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva. A norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella Sala del Consiglio Comunale. Dalle 16.30 le finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21.15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21.15 in piazza Buonamici a Dicomano Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
10: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-619-7533. Buon ascolto.
14: Buon lunedì, buongiorno e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio dedicato alla psicologia nella vita quotidiana. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi in questa puntata parleremo di adolescenza e in particolare di come un adulto possa continuare a essere una guida anche quando il rapporto con un ragazzo diventa più complesso, conflittuale e faticoso. L'adolescenza è una fase di grandi trasformazioni, non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli adulti che li accompagnano. Il rapporto con i genitori in questo periodo cambia. Cresce il bisogno di autonomia e ciò che fino a poco tempo prima sembrava semplice può diventare improvvisamente terreno di discussione. Le regole vengono messe in dubbio, il dialogo può diventare più difficile. Anche i piccoli contrasti quotidiani possono assumere un'intensità inaspettata. Per un genitore non è sempre facile capire quando intervenire, quando lasciare spazio o quando essere fermo e quando fare un passo indietro. A volte si teme di essere troppo rigidi, a volte di essere troppo permissivi. Nei momenti di maggiore tensione può anche diventare difficile separare il comportamento dell'adolescente dal giudizio che diamo a noi stessi come genitori. Nella puntata di oggi, quindi, cercheremo di capire come restare una guida senza entrare in continue lotte di potere, come affrontare le provocazioni e le parole difficili e come proteggere il proprio equilibrio emotivo senza interrompere la relazione. Continuiamo su questa tematica dopo la nostra pausa musicale, sempre qua su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Eccoci di nuovo, bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. La puntata di oggi è dedicata a quel periodo particolare che è l'adolescenza e come poter essere una guida nell'adolescenza, comprendendo e ponendo limiti e non perdendo il proprio equilibrio di genitori. Innanzitutto l'obiettivo non è diventare genitori perfetti o eliminare ogni conflitto, è imparare ad attraversare i momenti complessi mantenendo insieme tre elementi fondamentali: comprensione, confini e relazione. Partiamo da un punto importante. Il conflitto non è sempre il segnale che il rapporto familiare stia fallendo. Durante l'adolescenza il ragazzo deve gradualmente costruire una sua identità più autonoma, differenziarsi dai genitori e sperimentare una maggiore libertà. Per farlo può mettere in discussione le regole, le opinioni degli adulti e perfino il loro ruolo. Un adolescente che contesta non sta necessariamente rifiutando la famiglia, può star cercando di capire chi è, che cosa pensa e quanto spazio può occupare. Naturalmente, comprendere questo processo non significa accettare qualsiasi comportamento. Autonomia non significa assenza di regole. Esprimere rabbia non significa avere il diritto di insultare. La comprensione, però, serve a non interpretare ogni opposizione come un attacco definitivo alla relazione. Ad esempio, quando un ragazzo dice "non capisci niente", potrebbe non voler dire realmente che il genitore non abbia mai capito nulla. Potrebbe voler dire "in questo momento non mi sento compreso come vorrei". Quando dice "non mi lasci fare mai niente", potrebbe star comunicando "vorrei avere più autonomia". Il primo passaggio utile è quindi provare a tradurre ciò che si trova dietro le parole senza prendere ogni frase alla lettera.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di una tematica molto delicata e sempre attuale, ovvero la fase dell'adolescenza e più nello specifico come possiamo relazionarsi con gli adolescenti e come possiamo fare a rappresentare delle guide per loro senza trasformare il loro conflitto in un giudizio personale. Le parole di un figlio possono colpire profondamente, questo lo vedo soprattutto quando i genitori vengono in seduta da me e sono profondamente colpiti, avviliti e frustrati dalle parole taglienti e brutali che a volte i figli adolescenti rivolgono loro. Sei una madre terribile, sei un padre ridicolo, ti odio, non voglio diventare come te. Quando ci sentiamo feriti possiamo iniziare immediatamente a difenderci con frasi del tipo: ma come, dopo tutto quello che faccio per te? Oppure: un giorno capirai quanto mi sono sacrificato. Oppure possiamo anche contrattaccare: sei tu quello insopportabile, sei egoista, con questo carattere non andrai da nessuna parte. A quel punto però il problema iniziale scompare, non si parla più dell'orario di rientro, del telefono, dello studio o di una regola non rispettata, si combatte per stabilire chi sia la persona peggiore. Essere una guida significa non accettare questo spostamento. Possiamo dire: capisco che tu sia molto arrabbiato con me, possiamo parlare della mia decisione, ma non dobbiamo stabilire se io sia un cattivo genitore o se tu sia un cattivo figlio. Il giudizio espresso da un adolescente nel momento della rabbia non rappresenta mai una valutazione oggettiva del valore del genitore, così come il comportamento difficile del ragazzo non definisce il suo valore complessivo come persona. Il comportamento può essere corretto, la persona non deve essere demolita. Cerchiamo di riprendere questo punto dopo la pausa musicale, sempre qua in diretta, a fra poco.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Madante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Eccoci di nuovo qua in diretta, bentornati sempre su Radio Mugello con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Nella puntata di oggi stiamo affrontando l'argomento dell'adolescenza e più nello specifico come poter fare a relazionarsi con un adolescente cercando di assumere il ruolo di guida anziché entrare in conflitto con questo. Prima di cercare di calmare un adolescente è necessario provare a regolare la propria reazione. Infatti, quando ci sentiamo attaccati, il corpo si prepara a difendersi, il tono della voce può aumentare, il respiro cambia, ci irrigidiamo, sentiamo il bisogno di replicare immediatamente. Ma un adulto fortemente attivato difficilmente riuscirà a calmare un ragazzo che è altrettanto attivato. Allora, prima di rispondere, possiamo farci tre domande. La prima: sto cercando di educare mio figlio o sto cercando di vincere io questa discussione? La seconda: sto difendendo un limite importante oppure il mio orgoglio? E la terza: quello che sto per dire migliorerà questa situazione tra 10 minuti? Quando la tensione è troppo alta, interrompere temporaneamente il confronto può essere una scelta responsabile. E possiamo dire, ad esempio, questa conversazione sta diventando troppo aggressiva. Ci fermiamo e ne riparliamo tra mezz'ora, quando saremo più calmi. La pausa però non deve essere una fuga o una punizione silenziosa, deve contenere la promessa di tornare poi sull'argomento. Ne riparliamo più tardi, comunica presenza. Con te non si può parlare, comunica chiusura e giudizio. Uno degli strumenti più importanti nella relazione con un adolescente è la validazione emotiva. Validare non significa essere sempre d'accordo, non significa cedere né eliminare la regola, significa bensì riconoscere l'esperienza emotiva del ragazzo.
8: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Ok, eccoci di nuovo, bentornati qua su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Io vi ringrazio per essere ancora qua insieme ad ascoltare questa puntata. Prima della pausa musicale stavamo parlando di quanto sia importante con un adolescente validare le sue emozioni. Quindi cerchiamo di capire che cosa significa validare. Validazione emotiva consiste nel riconoscere ciò che l'adolescente prova senza approvare automaticamente il suo comportamento. Una formula semplice può essere questa: nomina l'emozione, ad esempio, vedo che sei molto arrabbiato. Dopo riconosci il bisogno e il punto di vista. Capisco che per te sia importante avere più libertà. Successivamente mantieni il limite, dicendo ad esempio: ma non è accettabile insultarmi, e l'orario concordato rimane. Quindi validare non significa cedere, giustificare o eliminare le regole, significa comunicare. Quello che provi ha senso e posso ascoltarlo, ma il modo in cui lo esprimi però deve rispettare alcuni confini. Essere autorevoli non significa controllare ogni aspetto della vita dell'adolescente, significa provare a distinguere tre aree. La prima riguarda la sicurezza e richiede dei limiti chiari. Parliamo ad esempio di sostanze, violenza, comportamenti pericolosi, sicurezza stradale o situazioni ad alto rischio. La seconda area riguarda ciò che può essere negoziato, tipo orari, gestione del tempo, uso del telefono, e alcune responsabilità quotidiane possono essere discussi purché il ragazzo dimostri affidabilità. La terza area riguarda ciò che può essere lasciato alla sua scelta: l'abbigliamento, la musica, gli interessi, l'aspetto personale e alcune preferenze possono rappresentare spazi importanti di autonomia. Per cui una domanda che può essere utile per l'adulto farsi è: questa scelta mette realmente in pericolo il ragazzo oppure è semplicemente diversa da quelle che farei io? Lasciare spazio non significa disinteressarsi, ma permettere all'adolescente di esercitarsi nella libertà, restando disponibile come punto di riferimento.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Eccoci di nuovo in diretta qua su Radio Mugello, bentornati. Siamo addirittura d'arrivo di questa puntata che ha avuto come tematica l'adolescenza e le modalità con cui l'adulto di riferimento può relazionarsi all'adolescente, rimanendo comunque una guida e senza entrare possibilmente in conflitto con lui. Quando l'adolescente provoca o attacca, è utile rispondere in modo breve, fermo e non umiliante. Si può riconoscere la sua rabbia senza accettare l'insulto, dicendo ad esempio: capisco che tu sia deluso, ma possiamo parlarne anche senza offenderci. Se il tono continua a salire, è meglio interrompere temporaneamente, dicendo ad esempio: mi fermo qui, riprenderemo la conversazione quando saremo più calmi. L'obiettivo è riportare l'attenzione sul problema concreto, evitando giudizi sulla persona, dicendo ad esempio: quello che hai detto è offensivo, piuttosto che sei offensivo. Dopo il conflitto è importante riparare anche la relazione. Il genitore può riconoscere di aver reagito male senza rinunciare al limite e può dire: mi dispiace per il modo in cui io ho risposto, ma la regola rimane, voglio affrontarla meglio. Essere una guida quindi significa comprendere senza giustificare, porre limiti senza umiliare e restare presenti anche nei momenti di maggiore tensione. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o semplice curiosità potete mandarmi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo anche che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche a Firenze su appuntamento e online. Io vi ringrazio di nuovo, mi mando un forte abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata.
9: Sono le 11.
0: Radio Mugello Notizie. L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane e per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo anche durante il mese di agosto proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana. Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahrfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
9: Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11:30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16:30 le finali del palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa, con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21:30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Eccolo, eccolo, Mondo Visione! Eccoci, eccoci, buongiorno e buon inizio di settimana con il Fabio Orgoglio, appuntamento con Mondovisione, soprattutto buona estate a tutti voi, Musica, musica Colò, musica!
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello!

0: Domani è già qui, domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: E siamo ancora al mare, siamo ancora al mare, bene sì, del resto il periodo è questo, il periodo è giusto. Abbiamo parlato la scorsa settimana di giochi che andavano di moda o vanno ancora di moda in spiaggia. Oggi magari parliamo un po' di sport che vengono praticati in spiaggia. Nelle nostre spiagge troviamo sicuramente il beach volley, sport che è appunto nato in spiaggia, è una pallavolo giocata sulla sabbia, è anche una disciplina olimpica adesso e si gioca in 2 contro 2, ma però in spiaggia di solito si gioca in più persone, quando cioè, in 2 contro 2 si giocano diciamo i professionisti oppure coloro che giocano proprio con le regole del beach volley. Normalmente in spiaggia si gioca anche in più persone, divertimento, tutti possono giocare, perché alla fine anche se uno non è proprio un professionista della pallavolo si mette lì vicino alla rete, ogni tanto la palla la manda di là, ecco. Beach volley, ladies and gentlemen. Ci avete mai giocato? Ma sì, dai, tutti abbiamo giocato a beach volley. Magari anni fa non si chiamava così, si chiamava semplicemente pallavolo, invece il beach volley è la pallavolo da spiaggia 2 contro 2.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
7: Vamos a la playa.
8: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Siamo al mare, siamo ancora al mare, eh? Allora, abbiamo parlato poco fa del beach volley. E una, nel campo da beach volley si può giocare a beach tennis. Si gioca principalmente in doppio, con una rete alta 1,70 m. La regola principale è che la palla va colpita sempre al volo, senza mai farla rimbalzare sulla sabbia, anche perché non rimbalzerebbe. E il sistema di punteggio viene quello del tennis, vabbè, insomma, adesso andiamo un po' sullo specifico. E, comunque, perché poi nelle nostre spiagge c'è sempre la zona adibita al gioco, quindi insomma con le reti così, per farci divertire, coloro che hanno appunto lo stabilimento balneare mettono anche queste apparecchiature, quindi basta abbassare un pochino la rete del beach volley e alla fine si gioca a beach tennis, che con i racchettoni, credo, con i racchettoni appunto per il che usiamo, che sono quei racchettoni di legno che vengono usati per giocare anche sul bagnasciuga. Beach tennis, signore e signori, vengono signori a giocare a beach tennis, vengono.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico Associazione.

0: A inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 0558498240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Vai, vai, vai. Allora, beach volley. Abbiamo beach tennis e il foot volley. Chi ama il calcio, magari quelli più bravi, anche perché questo non è facile da giocare. Il foot volley è nato, fu ideato a Copacabana, a Rio de Janeiro, in Brasile, all'inizio degli anni 70. Alcuni spiaggianti, utilizzando un'improvvisata struttura sul pavimento adiacente alla spiaggia, costituita da due pali e una corda, cominciarono a calciare la palla con i piedi, introducendo le regole prese dal beach volley. Oggi, dopo oltre 60 anni, il foot volley in Brasile è il primo sport da spiaggia giocato da migliaia di persone e, per la sua peculiarità, da famosi calciatori brasiliani come Aldair, Ronaldo, Ronaldinho e tanti altri, naturalmente. Gli appassionati sono talmente tanti che si è arrivati all'esigenza di costruire stadi da spiaggia permanenti dove quotidianamente si svolgono tornei dall'alba al tramonto. Anche qui in Italia un po' si gioca, è uno sport abbastanza nuovo per noi in Italia, che si sta affermando grazie soprattutto all'intuizione del famoso Christian Vieri, che con la Bobo Summer Cup da oltre 3 stagioni gira in lungo e largo su tutte le spiagge italiane. Quindi dai, se vedi giocare magari delle persone che a calcio sono veramente brave, è anche spettacolare, eh? Se invece vedi giocare uno come me, magari dici: ma cosa fa questo? Ecco. Foot volley.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Se invece, come giustamente dovrebbe essere, tu vai al mare per riposarti, per rilassarti, puoi anche giocare a carte, non è che devi per forza ammassarti sotto al sole a giocare a questi sport, insomma a praticare questi sport che sono anche piuttosto faticosi. Una bella passeggiatina ogni tanto, una corsetta, ecco, oppure ti metti lì a giocare a carte. Chi sta meglio di te?
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Let's go!
1: Radio Mugello.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales, Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Un caro saluto quindi a tutti voi che ci ascoltate dal mare, perché siete in tanti anche che portate Radio Mugello in vacanza. Grazie per averci portato insieme a voi. Per oggi è tutto per quanto mi riguarda. Vi saluto. Sì, questa sera dovrebbe esserci il buon Gabri Colò. Io questa sera vi abbandono. Un grande abbraccio e l'appuntamento col sottoscritto è rimandato a domattina. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di trame di cultura protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo,
0: offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e e-mail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Un uomo di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì alle cascate del Moraduccio nel territorio comunale di Firenzuola dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel fiume. L'intervento è scattato alle 16:20 in via di Castiglioncello in una zona fluviale particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo insieme al personale sanitario. L'uomo di nazionalità nigeriana è stato raggiunto dai soccorritori lungo il corso d'acqua. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di recupero e trasporto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasferito dalla zona delle cascate fino alla strada. Le squadre hanno collaborato per superare il tratto accidentato e consentire il successivo intervento dell'elisoccorso. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero regionale Pegaso utilizzato per il trasferimento della paziente in ospedale.
3: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato. L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer, gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare, nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche i servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
2: Il progetto Educa, anche nel comune di Dicomano, si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Tramedicultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni alla servizio dell'arte e della musica. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione LRA metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRAPS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo successo al Cicloclub Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppie, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello.
2: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro

0: Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello c'è!
10: 1, 2, go!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sarà
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo.

0: Oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello,
4: estate in musica.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
3: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahrfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in Piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti!
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Let me see you dance, baby.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Tramedicultura protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
3: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata,
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro.

0: ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva. A norma di legge è a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri. Con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
3: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahrfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in Piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: En la graziosa la vida è más sabrosa.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montaggio.

0: sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
10: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
9: Per un Ferragosto a tutto tondo.
11: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Buon lunedì da Radio Mugello.
16: La buona musica ha finalmente trovato casa.
17: Sei su Radio Mugello.

Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro il letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi. Si lava il volto con le proprie lacrime. Le tremano

Bianca pensa alla sua mamma e dentro sta morendo. Non sa che fare, se partire o restare in città. Ma un po' distratta al cellulare e ora sta ridendo, perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti!
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche, hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in 2 mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di trame di cultura protagonista di 2 azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
3: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo anche durante il mese di agosto proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche 2 volte campionessa italiana MTB Eliminator e 3 volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a
12: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Un uomo di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì alle cascate del Moraduccio nel territorio comunale di Firenzuola dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel fiume. L'intervento è scattato alle 16:20 in via di Castiglioncello in una zona fluviale particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo insieme al personale sanitario. L'uomo di nazionalità nigeriana è stato raggiunto dai soccorritori lungo il corso d'acqua. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di recupero e trasporto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasferito dalla zona delle cascate fino alla strada. Le squadre hanno collaborato per superare il tratto accidentato e consentire il successivo intervento dell'elisoccorso. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero regionale Pegaso utilizzato per il trasferimento del paziente in ospedale.
3: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo anche durante il mese di agosto proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomo. In particolare nel nostro territorio, alla Sala Sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana. Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non non possiamo far altro, comunicar Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Trame di Cultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Lunedì 10 agosto alle 21:15 in piazza Buonamici a Dicomano, Daniela Morozzi incontra il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che parlerà del suo libro inchiesta intitolato Il nemico dentro, caso Paragon, spie e metodi dal regime nell'Italia di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli nel 2025. Un saggio che ripercorre le vicende dell'operazione di spionaggio subita dalla redazione giornalistica, denunciando l'uso di tecniche di tracciamento digitale e metodi di delegittimazione ai danni di cronisti scomodi. All'incontro partecipa Saverio Tommasi, collaboratore del giornale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni alla servizio dell'arte e della musica. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Elera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Elera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Under the rain, your dreams always sleep.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo.
5: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

Sì. Ok, il mio è questo.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Una voce che mancava da tempo e grazie all'invito che ho colto subito di Gabriele, sono tornato in radio per una puntata un po' particolare il lunedì sera, cioè quando siamo solo noi, mettiamo tantissima musica e non troppe chiacchiere.
0: Una volta c'era una canzone che faceva "Siamo solo noi".
1: Siamo solo noi può essere una cosa, normalmente si interpreta questo detto in un qualcosa di positivo, però "siamo solo noi" può essere anche qualcosa di negativo. Ma non è il caso nostro, non è
0: ma
1: il
0: siamo
1: caso
0: solo
1: nostro.
0: Noi chi siamo?
1: Siamo solo noi qui in radio a sudare perché è un gran caldo, ci siamo cosparsi di citronella per mandare respingere le zanzare, però siamo qui per mettere, come ho detto, tanta ma tanta bella musica.
0: Davanti a me il grande DJ Nick Lascialfari.
1: Potevo restare indifferente di fronte a un signore qua davanti, DJ Osso Gabricolò, che mi dice "guarda, stasera vado giù in radio, vieni anche te". Non potevo dire di no e infatti non l'ho detto e siamo qua.
0: E allora stasera vediamo, così spalla a spalla, se facciamo ballare qualcuno, se...
1: Sì, tanta bella musica,
0: come
1: dai,
0: posso dire,
1: piacevole.
0: Portiamo un po' di...
1: Un po' di allegria.
0: Di festicciola questa sera, non
1: un
0: siamo
1: po' di
0: in estate.
1: Un po' di festicciola.
0: L'estate porta al ballo, l'estate porta a girare, l'estate porta a muoversi.
1: A spendere tanto anche fra l'altro.
0: Poi qua nel Mugello ci sono un sacco di festicciole.
1: Ce ne sono tante a giro, tantissime, sì. Quindi... È un po' tutto aperto, insomma. È il periodo in cui ovviamente si esce di più, si sta più fuori, come ha detto te, ci sono più momenti in cui ci si può incontrare e in cui ci si può anche divertire.
0: Allora noi facciamo così, questa sera cerchiamo di farvi divertire a stronca seguendo la scia di quello che è stato il vostro fine settimana. Radio Mugello, Nick Lascialfari, DJ Gabricolò, noi siamo quelli del lunedì sera.
1: Esatto.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
4: Sono le 21.

0: E vai.
1: Ci siamo.
0: Abbiamo già iniziato a ballare.
1: Io stavo dicendo che questo pezzo mi stava portando via.
0: Questo è un bel pezzo.
1: Veramente,
0: un
1: non fantastico, strafantastico.
0: Questo è un bel remix di un successo della fine degli anni 70 della disco, quando il periodo era il periodo d'oro della disco, e oggi vengono rifatti, quindi con un mood diverso, con più cassa ovviamente, riarrangiati in chiave house. Vedo volare delle zanzare.
1: Maledette zanzare.
0: Però noi ci siamo cosparsi di citronella, quindi
1: dovremmo
0: essere dei repellenti, non so se lo saremo, poi dopo magari ce ne accorgeremo.
1: Staremo a vedere. Oggi,
0: come tu ben sai, a Borgo San Lorenzo è un giorno speciale.
1: È il 10 agosto.
0: E quindi si fa festa. Notte delle stelle cadenti, anche il 10.
1: Ma dimmi un fatto, ma questa cosa. Allora, io ho letto questa locandina che da oggi pomeriggio alle 16:30 c'era la corsa dei carretti, il tiro alla fune, la corsa della rotoballa. Cosa vuol dire? Quella dieta è una rotoballa, questa? Cioè spingere una rotoballa, la corsa della rotoballa.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Esatto.
1: E dalle ore
0: tiro della fune è molto divertente.
1: Dalle ore 17 apertura degli stand gastronomici. Quindi noi facciamo, ti ricordi come ci disse chi era? Quel DJ che voleva il cestino, no, per venire, che li invitammo in radio e disse che voleva il cestino con i prodotti tipici.
0: Il cestino prodotti tipici. No,
1: te lo ricordi come si chiama questo DJ?
0: No, non mi ricordo come si chiama. Però mi ricordo il fatto, cioè che sia successo questo fatto, me lo ricordo.
1: Agostino Presta, DJ Ago.
0: Ah, DJ, non me lo ricordavo.
1: Allora,
0: voleva il cestino.
1: Siccome è festa, no? Noi dopo potremo. Questa festicciola qui la fanno in piazza, perché io non sento tanto rumore.
0: Sì, lo fanno in piazza.
1: Allora, potremmo recarci in piazza, no? Con tanto di cappello e pennacchio Radio Mugello. e poi
0: fare la diretta.
1: Andiamo a vedere se si danno il circa cestino.
0: Il cestino, visto non avendo ospiti e Agostino Presta magari chissà dove ora, ce lo dividiamo in maniera equa e solidale io e te.
1: You and Agi.
0: In queste primizie, qualunque esse siano, noi ce le dividiamo in maniera equa fra me e te. Una a te, una a me.
1: Comunque, no, siccome noi non ci ha detto niente, non so se dopo c'è della musica, noi glielo sottolineiamo. Se vogliamo fare delle serate cariche, cariche.
0: Sì, sì.
1: A me, di
0: un certo livello,
1: chiedete della musica di M puntini puntini,
0: no,
1: o M bip,
0: non se ne parla proprio, no, solo musica di un certo livello, anche perché dopo tanti anni, insomma, veramente bisogna comunque essere pronti, vaccinati e pronti all'uso, insomma, avere sempre la musica adatta e il mood esatto per la festa, per quello che si va a fare. E noi sicuramente, anche perché non siamo molto vanitosi, lo sappiamo fare. Mi viene da ridere quando dico le bugie, e mi viene da ridere.
1: Infatti ti stavo guardando.
0: Mi si allunga il naso. Per cui ci fermiamo qui.
1: Va
0: ancora
1: bene,
0: bella musica,
1: bella gente.
0: Avanti.
1: Un pochino di pubblicità nella radio ci vuole.
0: Certo, ci
1: per cui rimanete con noi, Radio Mugello.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
4: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: ricordo una trasmissione in cui noi l'abbiamo fatta per tantissimo tempo.
1: Qualche volta ci è capitato.
0: No, qualche volta l'abbiamo fatta per mesi. Vabbè, poi la vita ci porta a impegni diversi, per cui insomma la radio è comunque un hobby e in qualche modo poi passa in secondo piano. La famiglia comunque sia diventa sempre il primo baluardo.
1: Assolutamente sì.
0: Difeso. Avanti.
1: Signori,
0: tutta.
1: Qua a Radio Mugello siamo una famiglia. Buonasera, buonasera, buonasera. Davanti a me il Nick Lascialfari.
0: Eccoci qua, davanti a me in regia DJ Osso, Gavri Colò.
1: Siamo
0: noi. Vogliamo bene a tutti, hai detto bene, noi siamo una famiglia, vogliamo bene a tutti. E visto che vogliamo bene a tutti, facciamo gli auguri in diretta a Giancarlo Benericetti, che oggi compie gli anni.
1: Compie gli anni? Allora gli facciamo un happy birthday.
0: Giancarlo, se sei all'ascolto, mi raccomando, batti un colpo che poi in diretta ripresentiamo di nuovo il tuo disco.
1: Auguri, auguri, auguri. Tanti auguri di buon compleanno. Ancora buonasera a tutti quelli del lunedì sera. Radio Mugello, rimanete con noi.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: il ritmo, è il ritmo,
1: è il ritmo, è ritmo. Onestamente non sarei neanche in grado di dirti il genere musicale, però te sei,
0: ma io l'ho vista, ma non so, sì, come sono, si può chiamare, un po' quei ritmi latini un po' ripresi con una cassa un po' più aggressiva, che di solito è il ritmo latino,
1: che poi
0: di base
1: sono molto belli, eh.
0: Sì, perché le canzoni veramente latine non hanno una cassa così accentuata, cioè loro, no, usano gli strumenti musicali, quindi tu puoi avere diversi tipi di percussioni,
1: esatto,
0: ma non sono come proprio ce le presentano in Italia, no? Sono più docili.
1: Non è la cassa robusta, bella, forte, invasiva.
0: Esatto.
1: Sì, sono delle percussioni come strumenti a pelle di varie dimensioni, però sono comunque qualcosa di molto leggero.
0: Esatto,
1: il
0: quindi
1: ritmo
0: noi
1: si sente, però sono leggeri, insomma,
0: come
1: sono
0: tutto
1: invasivi.
0: Prendiamo questa musica, la tramutiamo un pochettino e comunque viene bella, ecco, viene bella, viene, è come se tu vai in un ristorante, faccio per dire, mi viene da dire cinese, per dirne uno, e comunque ci mangi e dice buono. Io ho avuto la possibilità di parlare con signori cinesi e dicono sì, è buono, per l'amor di Dio, ma da lì a come mangiamo noi c'è una bella spanna.
1: Beh, c'è una bella differenza.
0: E, per esempio,
1: sì,
0: anche a Bologna, magari io la conosco un po' di più, c'è un ristorante veramente cinese, ma ci vanno a mangiare solo i cinesi, perché tra virgolette, lui mi diceva, voi italiani così non mangiate, perché è troppo diverso da quello che è il vostro abitudine,
1: certo,
0: da quella che è la vostra abitudine culinaria.
1: Quindi, morale della favola, il cinese si italianizza anche nel mangiare un po'.
0: Diciamo,
1: cioè,
0: che
1: per
0: il cinese
1: poi attirare, avere anche clienti italiani che in qualche, esatto, modo possono, diciamo, a cui può piacere il gusto cinese, però comunque questo gusto cinese l'è un po' italianizzato, insomma.
0: Sì, ma io penso che questo sia rispecchiato un po' in tutti, magari forse l'argentino, l'argentino fa carne, quindi quella magari,
1: beh, certo, sì,
0: però
1: sì, sì, sì,
0: cinese, giapponese, indonesiano, cioè qualsiasi sia il ristorante, secondo me lo cercano di trasportare in Italia con i gusti un po' italiani,
1: si ammorbidiscono,
0: infatti,
1: insomma,
0: mi diceva che parlando con questo ragazzo cinese mi fa, io se voglio mangiare cinese non vado tra virgolette dove andate voi, ecco, vado proprio in ristoranti specifici cinesi
1: dove ci
0: che
1: sono
0: però,
1: solo esclusivamente i clienti cinesi,
0: esatto, siamo solo noi, ma non tanto per fare un ghetto, ma perché comunque una persona tra virgolette italiana non gli piace mangiare in questo sistema lì.
1: Gabri, a noi ci piacciono tortelli, ci sono tortelli con ragù, ci piace la bistecca,
0: yeah.
1: Noi cinesi, andate pure tutti quanti al ristorante cinese,
0: sai come direbbero i francesi? Buon appetito.
1: Buon appetito.
0: E noi ci mangiamo la Fiorentina.
1: E noi ci mangiamo la Fiorentina.
0: Non è cattiveria. Siamo di qui, ci capiranno. Non è che, ci capiranno. Non è che lo diciamo
1: con malizia.
0: Con malizia.
1: Con ci mancherebbe.
0: Ognuno
1: no.
0: È abituato.
1: Poi
0: tortellini,
1: insomma,
0: tortelli.
1: Ce ne sono tantissimi di ristoranti, per cui insomma si tratta solo di scegliere dove andare.
0: Sì, ce n'è uno nuovo anche qua a Borgo. Ci siamo sempre promessi, perché poi noi siamo così, ci piace sentire,
1: è
0: no?
1: Molto,
0: e quindi
1: sembra molto. Io non ci sono mai andato perché quel tipo di cucina non mi piace. Però sembra molto bello, almeno per come è stato costruito, arredato e fatto. Sì. All'inizio mi ricordo in inverno c'era un sacco di novità musicali. Quindi c'era gente che suonava la classica, gente che suonava la chitarra acustica. Ora in estate magari non lo so se continuano ancora, oppure questo è stato un periodo per lanciare il locale e poi magari si va lì solo a mangiare. Io sinceramente
0: non lo so, io ho sempre avuto la curiosità di dire proviamo e poi ti dirò. Adesso ti voglio, te lo dirò dopo, adesso diventa lunga la questione, ma ti voglio raccontare la prima volta che io vado a mangiare in un ristorante cinese cosa succede.
1: Vabbè, me lo racconti, però mi raccomando, non mettere musica cinese.
0: No. Ecco, noi guarda, adesso abbiamo,
1: va bene tutto, ne parliamo, però la musica prettamente quella che piace a noi.
0: Noi abbiamo il nostro stacchetto, che è quello, ci, quello ci vuole, e poi un Living in the Future.
1: Oh,
0: 2027,
1: bene.
0: Bruce Springsteen.
1: Ah, approvo, Bruce Prince, The Boss, ci mancherebbe.
0: The Boss.
1: Poi più tardi ci racconti sta cosa, eh?
0: Vai, Radio Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: insieme, insieme. Na, na, na, na.
1: Na, na, na, na. Non siamo intonati, però ci proveremo, faremo di tutto per esercitarci, per cui quando torneremo a trasmettere il prossimo lunedì in questa puntata particolarmente freestyle, ed essere un po' più bravi e di dire le cose un po' all'unisono. Però quando, Gabri, dicevamo mondo visione, avevamo imparato veramente a dirlo bene.
0: Questo qui era, è, anche se ultimamente io e te abbiamo fatto un po' forca, ma sarebbe la nostra trasmissione della mattina.
1: Sì, sì, è stata per tantissimo tempo.
0: Proviamo a farlo anche adesso, tanto non ci linceranno mica. No, adesso siamo nella trasmissione del lunedì, no? Ma vabbè, siamo sempre noi.
1: No, no, però noi lo accenniamo e poi magari qualcuno a casa ci dice se va bene o meno, perché insomma il giudizio nostro ovviamente è di parte. Per cui, 1, 2, 3...
0: Mondovisione!
1: Ragazzi, abbiamo imparato, dai.
0: Abbiamo imparato,
1: nonostante siano dei mesi e non lo facciamo, però riusciamo
0: questo
1: a farlo bene.
0: Questo è quello che i nostri radioascoltatori ascoltano tutte le mattine, sì, da lunedì al giovedì, dalle 11 a mezzogiorno.
1: Ti ricordi la ragazza ci mandava sempre la registrazione? Mondovisione, ciao! Bellissima. E lo faceva lei.
0: Ragazzi, un abbraccio.
1: Siamo forti, abbiamo colpito veramente nel cuore di qualche bellissima radioascoltatore. No, non lo sappiamo, lo diciamo noi perché ci sentiamo così pieni di noi. Qualche bella radioascoltatrice. Lo vogliamo pensare.
0: Se l'ha mandato. Sai cosa?
1: No, ma era carina, perché tutte le volte Mondovisione, ciao!
0: Le mandiamo un bacio, è stata tenerissima.
1: Non sappiamo chi è, però vabbè, glielo mando comunque, perché era comunque un'ascoltatrice.
0: Facciamo un passo indietro e io ti racconto.
1: Ah, già, giusto.
0: Come feci andare la prima volta a mangiare al ristorante cinese. Allora ero con degli amici, per farla veloce, propongono: andiamo di qua, andiamo di là, andiamo al cinese. Vabbè, non ci sono mai stato, cavolo, proviamo, perché no?
1: Per forza.
0: E la prima volta rimasi sconvolto dal fatto che tutti questi leggevano, no, nel menu bla bla bla bla bla bla bla bla, io li guardavo in faccia così, dico: ma come cacchio fate a leggere, che io non riesco a leggere una parola? Mi guardano in faccia come se io fossi scemo, mi fa: è scritto in italiano. Io riguardo il mio menu, dico: ma sarà anche scritto in italiano, ma io non ho mai letto così.
1: Capisco poco, veramente.
0: Insomma, per farti la corte, io avevo il menu giapponese e loro quello italiano barra cinese. Infatti dico: ma io in giapponese hai una bella voglia a leggere quello che state leggendo voi.
1: Questo è buono davvero. Veramente io riuscivo proprio, non la potevi leggere anche perché non c'era l'italiano.
0: Sì, di quelli ho detto sarò stupido, però
1: la lingua è completamente diversa rispetto alla nostra. Sono
0: ma proprio anche la traduzione dei piatti, perché avevo piatti che, tra l'altro, a me piace di più la cucina giapponese, perché quando ho cominciato a sentire il pesce crudo, tutte quelle cose lì, io sono un po' ghiotto, ci vado poco, però mi piace. Essendo comunque emiliano barra toscano, preferisco la fiorentina, ma quello non me ne debbano avere.
1: No,
0: però
1: niente di male, anche perché i gusti possono essere molteplici, no? Cioè, per esempio, a uno gli può piacere le ragazze bionde, però non può neanche disdegnare una bella mora, una bella rossa, ci mancherebbe, no?
0: E quindi siamo,
1: per entrare in argomento, voglio dire, insomma, lo stesso discorso va bene. Beh, certo, questo è buffo. Avevi il menù giapponese.
0: Avevo il menù giapponese. E io che io mi ingegnavo, perché dico: dai che non passo da deficiente. Eppure non sapevo, alla fine,
1: perché
0: ho capito.
1: Una delle loro, ma io non conosco niente. Una delle loro rette, ma assomiglia al pi greco 3,14, il calcolo della circonferenza, le cose ci insegnavano a scuola, no? Diametro per 3,4. Ecco, l'unica cosa magari mi assomiglia, ma proprio il resto anch'io sono come te, senza il menù italiano niente da fare.
0: E io ho preso le nuvole di drago, che non sapevo cos'erano, ma me lo ricorderò sempre, sono delle sorta di patatine, no? Quelle patatine bianche che compriamo, non so, sono più buone, però sostanzialmente sembrano quelle. Gli involtini primavera, perché in tutti i film c'erano gli involtini primavera, e prenderò gli involtini
1: primavera. È un classico.
0: Prenderò gli involtini primavera.
1: Che un pochino tutti, insomma, vanno a assaggiare e poi a consumare.
0: Presi il pollo
1: alla diavolo.
0: No, che diavoli. Il diavolo.
1: No, il pollo alle mandorle.
0: È quello lì, non so come si chiama.
1: Pollo alle mandorle. No, lo sai perché? Allora, io non lo mangio, però mia figlia ne mangia tanto di quella roba. Il pollo alle mandorle.
0: Esatto. Guarda, io ho preso quei tre piatti lì.
1: Ma non è male, però, dai, insomma.
0: E poi anche il gelato fritto, perché ho detto: adesso voglio capire come fanno a friggere il gelato.
1: Non lo so. Io ancora non l'ho capito.

0: mancherebbe.
1: Quindi diteci la vostra.
0: Il kebabaro Italia.
1: Il kebabaro. Noi siamo qua. Siamo qua, la radio ha bisogno anche un po' di pubblicità, quindi adesso qualche minuto di pubblicità, un qualche jingle e poi andiamo diretta, con Jungle the Wave. Mi raccomando, Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Buonasera, buonasera.
1: Di buonasera. Nuovo, buonasera. Mugello. Ciao Giancarlo, grazie per il messaggio e noi ti vogliamo bene e ti pensiamo a festeggiare con chissà quali succulente pietanze stasera, magari in famiglia con la figlia e i nipoti. Non credo di dire una cosa sbagliata.

0: Comunque Giancarlo, grida vendetta il fatto quest'anno che a Strada Arte non siamo riusciti a esibirci, perché l'anno scorso abbiamo fatto un bel lavoro. Quest'anno hanno deciso di fare cose diverse e noi ne siamo rimasti fuori. Però questo non ci ha fatto particolarmente piacere. A te, Capri.
1: Purtroppo delle volte i mood cambiano, le serate cambiano, ma noi poi ne facciamo sempre delle nuove, dai.
0: L'anno scorso con Giancarlo ci siamo divertiti, perché poi fra l'altro io gli ho esclusivamente fatto da accompagnamento musicale, anche perché insomma un cantante non è che posso cantare 3-4 ore, per cui nei momenti in cui lui decideva di fermarsi e di ripartire io mettevo un po' di musica e era la cosa giusta da fare per tenere le persone. Però Giancarlo è stato molto bravo a... Io poi ho ritrovato le persone e mi hanno detto: ma chi è quel signore? È veramente bravo. Insomma, mi hanno fatto dei gran complimenti e ho avuto modo di persona di riferirla a Giancarlo. E obiettivamente, Gabri, io dico questo: un DJ comunque sia, per farlo a un certo livello deve essere comunque bravo. Però Giancarlo se le canta e se le suona, cioè nel senso lui sceglie, decide di fare una canzone, poi ovviamente la viene incisa, prodotta e reso un prodotto musicale per tutti. Però insomma gli arrangiamenti, tutto, è un qualcosa di complicato.
1: Adesso girando tra tante persone, e ti sto parlando sia di artisti completi, quindi persone che scrivono canzoni e cantano o comunque le suonano, e magari DJ, c'è un po' questa disputa, no? Uno è bravo, uno non è bravo. Io cerco sempre di non entrare mai nel discorso, perché facendo io il DJ non dovrei passare da quello che mette sui dischi come fossi veramente un jukebox, e quindi che non vado a elaborare niente e che potenzialmente posso non conoscere niente della musica, che non c'è nessun problema. E questo fino a qualche anno fa era un po' vero, perché sinceramente mi ritrovavo a lavorare con delle persone che non avevano un'idea di ciò che stavano facendo, cioè buttavano semplicemente su così della musica come fossi in casa e te la butti nello stereo. Esatto. Però devo dire che adesso, avendo conosciuto tanti artisti, no? Noi delle volte si dice andiamo a suonare, e chiaramente cosa vuoi suonare? Noi abbiamo la console, noi andiamo a riprodurre dei dischi.
0: Ho capito, stai aprendo, stai scomodando.
1: È un discorso...
0: Sì, no, mi fa piacere molto argomentarlo, anche probabilmente magari ne parleremo anche a seguire, perché è un discorso molto lungo. Sì, i musicisti si sentano offesi,
1: esatto,
0: nel dire che un DJ va a suonare. Un DJ va a suonare è un modo di dire, in realtà hai detto bene te, un DJ va a riprodurre della musica che altri hanno composto, hanno suonato e hanno fatto.
1: Sì,
0: è vero, però insomma io non vedo tutta sta puzza di dover dire, perché il DJ non deve dire va a suonare. Ma sta polemica, guarda, l'hai aperta tanto. Ci sono delle dispute su social incredibili. Io ogni tanto mi imbatto in questi messaggi e sto lì a ascoltarli, a leggerli, perché Dio, ma guarda un po', chi dice una cosa e ne dice un'altra. Ne leggevo uno oggi su thread, dove a un certo punto arrivi il musicista, quello bravo, che dice: io vorrei far fare al DJ una scala di Do. E io non la so fare la scala di Do, perché non so suonare, ma probabilmente se tu vieni con i giradischi e con la console mia, non sa fare che fo io, o perlomeno ti ci vuole di tempo per imparare.
1: Sono due cose. Io lavorando con entrambi sono due cose
0: cugini,
1: diverse, no?
0: Siamo cugini.
1: Esatto. E tutti pensano che sia la stessa cosa. Cioè, suonare uno strumento in generale, chitarra, uno strumento vero e proprio, per quanto sia bellissimo, non è facile. Ma non è facile neanche suonare o usare, diciamo come vogliamo, la console.
0: No,
1: perché se sei veramente bravo, in realtà una scala di Do non te la faccio. Ma se io ti chiedessi con un saxofono di mettermi su due dischi, te me li metti?
2: No, assolutamente.
1: Allora, uno serve per fare una scala di Do, che poi non è il saxofono, magari il pianoforte, e quell'altro serve per mettere su dei dischi.
0: Gabriele, io faccio una precisazione che giusto per chi ci ascolta a casa, perché è giusto fare questa precisazione. Te stai parlando di utilizzare la console a un certo livello.
1: Sì, certo, chiaro.
0: Noi si sta parlando di utilizzare la console a un livello medio-alto, per cui insomma la gente, chi fa questo tipo di utilizzo, sa quello che fa, quindi conosce i generi, sa mixare, sa tenere i dischi a tempo, sa quando farli entrare e sa quando farli uscire. Poi tutta la massa di persone che comprano la console e dopo un mese la vedi su subito.it perché la viene rivenduta, perché la gente crede veramente, ecco, un'altra cosa.
1: Vi offriamo la metà di quello che avete pagato.
0: Lo so, Gabriele, ma bisogna dirlo, la gente la pensa ancora sia un fatto di pigiare un pulsante. No, il pulsante è la riproduzione, quindi è l'ultima cosa. Con la riproduzione poi ovviamente dagli altoparlanti si ascolta il prodotto, ma mettere insieme i prodotti è lì la difficoltà.
1: Dopo ne parleremo e cerchiamo di paragonare, senza farci tirare delle cipolle, dei veri strumenti musicali, mettiamoli così, con la console.
0: Qualche offesa sui social ci arriva, però siamo pronti.
1: Siamo qua.
0: No, ma noi siamo vaccinati, c'abbiamo anche il Covid, l'abbiamo superato, ci siamo vaccinati. non vedo la ragione per cui si debba aver paura di questa cosa.
1: Dopo riprenderemo questo discorso. Voi non ve ne andate, se ci volete scrivere scriveteci e diteci la vostra. Se siete DJ, se siete musicisti e se vi è mai capitato questa chiacchiera, che secondo me è capitata a tutti, perché dai, ci sta. Scriveteci, Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: signori e signori, il grande Vasco Rossi, con Brava Giulia.
1: Senti Gabri, abbiamo smosso le acque.
0: Abbiamo smosso le acque.
1: Sì, nel senso, un messaggio mi ha detto che è arrivato.
0: Sì, perché chiaramente, no, c'è chi dice: no, voi DJ non potete dire che suonate, perché non suonate niente. E i DJ chiaramente rispondono a tono: noi facciamo ballare, voi fate finta.
1: Poi cosa fate?
0: Queste sono battutacce.
1: Io so pescare, io so giocare a pallavolo, poi insomma tutto poi ovviamente diventa una cosa abbastanza complicata, perché poi se ognuno è bravo a fare una cosa, è bravo a fare un'altra.
0: Io vorrei
1: sottolineare
0: una cosa simpatica, ma diciamo che oggettiva. Gli strumenti musicali servono per creare musica.
1: Esatto.
0: La console serve per riprodurre musica.
1: Esatto.
0: Quindi non
1: esatto.
0: si possono paragonare, no?
1: Per riprodurre la musica in maniera molto professionale. Si sta parlando di persone che lavorano a un livello medio-alto. Per cui per dare continuità, per fare il famoso DJ set e dare continuità. Poi con un banale lettore di CD oppure con uno smartphone si riproduce la musica, però con la console puoi fare solo e esclusivamente quelle cose.
0: Sì, anche perché quando tu prima hai detto, questo signore ha scritto: ma voi riuscite a farmela una scala di Do? Chiaramente la risposta è no, ma lui col suo strumento non riesce a mettere due dischi, e questo è chiaro. Però quello che vorrei sottolineare è che la scala di Do fa parte, diciamo, del cerchio delle quinte. Quindi, in poche parole, si va ad andare sul Fa, sul Re, sul Mi, sul Sol, sul bemolle, eccetera, eccetera. Questo cerchio, che sembra una cosa sconosciuta, viene tramutato anche per la console, che chiaramente non è uno spartito di musica, ma ti dice come la musica è stata scritta, che non si chiama cerchio delle quinte, ma si chiama cerchio di Camelot. Ed
1: esatto.
0: è più o meno la stessa cosa, però scritto in maniera più facile per chi
1: la
0: non ha studiato
1: chiave musicale.
0: Per chi non ha studiato musica.
1: Beh, certo.
0: Quindi ovvio. Tu con questo cerchiettino magico praticamente riesci ad attaccare due canzoni che siano in una chiave musicale o simile o uguale o compatibile.
1: Caro Gabriele, ti devo dire che nonostante la tua giovane età e i 27 anni di attività come dicevo, e questo ci tengo a precisarlo, abbiamo sbagliato, perché dovevamo andare
0: al conservatorio,
1: forse le nostre prestazioni sarebbero state migliori, non lo so.
0: Sai cos'è? È che quando mettiamo i dischi delle volte fai ta ta ta ta ta per farli iniziare, no? E questo al musicista non gli va.
1: No, dici, ma che stai facendo? Vabbè, poi insomma poi parleremo anche degli effettisti a tutto quello poi insomma che comporta il fatto di utilizzare le console. Però insomma vogliamoci bene, dai, stendiamoci la mano, lasciamo perdere, insomma vogliamoci bene, che i musicisti devono fare la musica e noi la suoniamo, quindi siamo un complemento. I primi sono loro, i primi sono loro, chi è nato prima l'uovo e la gallina, lasciamolo perdere.
0: Potenzialmente
1: i primi sono loro, poi arriviamo noi e la riproduciamo.
0: Adesso con la console tu riesci a riprodurre una qualsiasi canzone, opera, eccetera. Ma la console non è stata studiata per suonarti un pezzo di jazz o per suonarti un pezzo di un qualche musica classica.
1: Quella c'è l'alta fedeltà.
0: È stata suonata.
1: Ci sono cultori dell'alta fedeltà.
0: È stata fatta per la musica disco, per la musica house, per la musica
1: techno, per quello.
0: Che sono tutte sonorità diverse da quelle che fanno gli strumenti musicali.
1: Molto, molto diverse.
0: Quindi alla
1: poi
0: fine
1: oggi la tecnologia ha soppiantato tanti strumenti, per cui insomma con un buon programma e un buon computer, come so che te tu hai, si possono fare delle cose.
0: Sì, esatto, ma poi ti dirò, poi ti dico anche questa, ma comunque, quindi si può definire uno strumento la console? Questo è un passo che
1: stiamo sviscerando tutta la questione, e poi gira e rigira, un po' come canta Venditti, gli amori fanno grandi giri e poi ritornano. Sì, vabbè, ma poi andando a sviscerare bene la questione si capisce, siamo un complemento l'uno dell'altro, quindi vogliamoci bene, insomma, perché devono esistere i musicisti perché fanno la musica e dobbiamo esserci noi. Però non solo DJ a livello professionale per la musica dance, però noi stasera in qualità di speaker della radio noi possiamo e stiamo addirittura riproducendo tanta bella musica.
0: Adesso ti dico questa e poi andiamo col prossimo pezzo, quindi chiaramente ci sarà un jingle, è il prossimo pezzo che è Galaxy, ve lo dico così un passando, nuova
1: Galaxy
0: nuova, veloce veloce.
1: È roba
0: Kungs
1: nuova.
0: Trophies London,
1: no, è roba
0: nuova.
1: Perfetto,
0: sì. E quindi io volevo sapere, no, volevo chiedere alla SIAE, siccome noi DJ non siamo capaci di fare musica, devono essersi sbagliati quando mi hanno modificato le royals e i proventi delle mie canzoni questo mese.
1: Ah sì?
0: Eh già. Insomma, Radio Mugello 99 FM.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: tu sei G. Vabbè,
1: ma insomma, qui passiamo proprio da musica tipo Vasco, tipo quella super nuova, senti, aggressiva. Senti,
0: io voglio rispondere con innovazione all'ultimo radioascoltatore che ci ha scritto. Cioè, ma parlate di musica. E in radio di cosa vogliamo parlare?
1: Oh, ci sono mille qua programmi, no? Però noi abbiamo sempre fatto pubblicità sia la mattina con il nostro programma Mondovisione, sia la sera con quelli del lunedì sera. Vabbè. Noi abbiamo sempre detto, a parte le rubriche che ci sono, che sinceramente stasera stiamo facendo un po' forca, perché sì, c'è Fabio, noi abbiamo detto
0: le snobbiamo. Abbiamo detto di fare un programma un pochino diverso.
1: Ecco. Questo... perché sennò ci sarebbero le rubriche dello chef, la rubrica comunque un po' dello sport, del ciclismo, che adesso penso che non ci sia finito il ciclismo, c'è ancora, non lo
0: no,
1: so,
0: il ciclismo ce n'è ancora. Siamo in piena attività, a parte diciamo in agosto con questo caldo
1: terribile, il caso che è finito,
0: però insomma noi dai ci siamo presi la licenza di dover fare un qualcosa di leggermente diverso. Si sta chiacchierando tanto, ma si mette anche della musica, però insomma è ovvio che in una radio si deve comunque anche sempre parlare.
1: James Bond aveva la licenza 00.
0: Senti,
1: io
0: c'ho un argomento.
1: Noi abbiamo la 66, che con un altro 6 diventa quella del diavolo.
0: Ascolta,
1: perché siamo di sera.
0: Proprio in virtù dei nostri lunghi, travagliati e bei trascorsi di Mondovisione, mi viene la voglia, perché tanto non ne parlo, della Via degli Dèi. Ma quanto ne abbiamo parlato? Il mercato di Borgo San Lorenzo, noi abbiamo dato anima e cuore a questo tipo di argomenti. La Via degli Dèi l'abbiamo sviscerata in tutto e per tutto. Tappa,
1: oggi
0: abbiamo fatto di tutto nella Via degli Dèi.
1: Oggi è lunedì e normalmente ne parliamo il martedì mattina del mercato, chiaramente,
0: sì,
1: perché
0: sempre,
1: dopo ci facciamo
0: sempre
1: un saltino.
0: Sempre invitato le persone a andarci, perché il mercato è una tradizione popolare molto bella in cui noi crediamo e noi stessi andiamo a fare acquisti,
1: esatto,
0: al mercato.
1: E quindi noi ci teniamo, magari non in questo programma che parla prettamente di musica, ma lungo le mattinate ci teniamo veramente tanto a parlarne, perché ci crediamo. Crediamo che sia un qualcosa che deve andare avanti, che non debba finire.
0: No, assolutamente.
1: Alle volte quando ci andiamo e vediamo le bancarelle un po' vuote o queste persone che sono un po' titubanti nell'acquistare, io vi dico così. Poi dopo ognuno ha i suoi gusti. Spendete un euro di più, ma acquistate delle cose che vengono dalle vostre zone. Credete me, i soldi vi ritornano in tasca.
0: È vero.
1: Se voi
0: sono
1: andate a comprarle, a cadi Dio, sicuramente spendete meno. Ma le cose sono di minor qualità, ma soprattutto se tutti la ragionano così, come voi non avete speso un euro per comprare una cosa da una persona che la vendeva nel vostro paese, a sua volta quello non spenderà un euro per comprare la vostra di cosa.
0: No, è vero.
1: Oppure per comprare dall'azienda dove lavorate voi. È un cane che si mangia la coda.
0: Ma è l'economia circolare, è famosa.
1: Esatto.
0: Che poi, fra l'altro, noi in questa cosa ci crediamo molto. Cioè, al di là del fatto del doverla comunque e poterla raccontare in maniera radiofonica, perché è un argomento abbastanza sentito, il fatto di avere un bel mercato in un paese grande come Bolzano. Ma noi proprio crediamo in quello che diciamo, siamo dei sostenitori, proprio. L'abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo.
1: Sì, anche perché questi paesoni come Borgo San Lorenzo, no, che adesso noi le prendiamo in scherzo, ma che implementano, creano tanti tipi di feste, il mercato, tanti tipi di eventi, fiere. La Fiera dei Fiori mi viene da pensare, no, che sembra una cavolata, però è bellissima, c'è un lavoro dietro che è enorme. Le feste tipo quella di stasera, che chiaramente è inutile che stiamo qua a fare i pappagalli.
0: Meno male ci sono.
1: Se siete a Borgo, oltre che ascoltare noi, prendete su, andate ai Bastioni, detto che si chiama la donna qui di dietro,
0: esatto,
1: comunque dietro alla piazza
0: dietro, sì.
1: E vedete com'è, è sicuramente bellissima. È un comune che organizza un paese per tutta l'estate, perché alla fine poi sono presenti in tutta l'estate,
0: qualcosa
1: bisogna solo che fargli un plauso.
0: Adesso, quindi probabilmente la Prologo lavora bene e lavora tanto, perché insomma ce ne sono di festicciole, di cose, di esibizioni. So addirittura che qualche giovedì fa, mi sembra, c'è stato un qualcosa tipo caccia al tesoro solo esclusivamente per i bambini. È stata una serata proprio per i bambini e so che c'è stata una grande partecipazione, questo insomma a me ha decisamente molto,
1: anche perché Nick, nella maggior parte delle feste il pensare ai bambini c'è, ma è semplicemente una scia del resto del pensiero. Cioè, generalmente si fa così: facciamo la festa, ci occupiamo il 99.9% della festa, per un misero 1 o 0,1% pensiamo ai bambini e gli buttiamo lì un gonfiabile. ok, tu ci hai pensato, ma abbi pietà di me, non hai fatto tanta fatica a metterli un gonfiabile, no?
0: No, no, assolutamente.
1: Ecco. Allora, sì, quando si organizzano delle cose per i bambini che vanno oltre quello che è il gonfiabile, magari quando è una caccia al tesoro, magari è un gioco, magari è un qualcosa in più.
0: La caccia al tesoro è l'ideale per un bambino, no? Ovviamente, magari poi su qualcosa ti piacevano anche per noi, però per un bambino a maggior ragione passa la serata, si diverte. E i genitori se ne stanno tranquilli a farsi selfie, a visionare il telefono, che oggi funziona così, eh.
1: Adesso io te ne voglio raccontare un'altra, ovvio, perché siamo in chiacchiere. Io te la voglio dire.
0: Non
1: magari...
0: siamo in radio, siamo fuori onda, quindi la puoi raccontare.
1: Così con
0: dire
1: calma,
0: quello...
1: anche se sono prolisso. A me piace molto la montagna. Me ne vado in ferie a Laval, che si trova, diciamo, sopra Colfosco, Colfush, là lo chiamano.
0: La conosco.
1: Lì c'è una stradina, chiaramente come in tutta la montagna, che si arriva proprio in cima al monte, sopra la valle. Esatto, si chiama... Esatto. Prima di arrivare lassù ci sarebbero due funivie, la puoi fare...
0: Sì, esatto.
1: Seggiovie, scusa, la puoi fare sia a piedi che non. Il primo tratto... Io il primo tratto l'ho fatto con la funivia. Dopodiché il secondo l'ho fatto a piedi, bellissimo là sopra. Comunque, tra il primo e il secondo tratto mi fermo in un rifugio, vedo tanti bambini che vanno attorno a questo rifugio. Dico, cosa avranno di così bello da fare questi bimbi? Loro avevano fatto un percorso nel bosco con una caccia al tesoro e avevano scolpito in diversi legni, magari non so, un orso, tutti animali tipici, dove ai piedi di questi animali veniva nascosto una specie di pallino, no? Tu prendevi questi pallini quando ti iscrivevi alla caccia del tesoro, prendevi tutti i pallini, tornavi nel rifugio e loro ti davano un gadget. Ma la cosa bella, no? Non era solo la caccia al tesoro, è che loro con questa caccia al tesoro ci siamo iscritti anch'io e la mia compagna e l'abbiamo fatta noi da grandi, per darti un'idea,
0: ti
1: no?
0: Ti sei divertita anche tu?
1: Sì, ci siamo divertiti, ma soprattutto ci hanno portato a spasso per tutta quella zona della montagna. Cioè, alla fine per far tutto il giro ci è voluto un'ora e mezzo, no? Però tu hai visto laghetti, hai visto cose che se non seguivi che la caccia al tesoro lì non li vedevi.
0: Non li vedevi.
1: Quindi
0: neanche.
1: Un plauso per queste persone, perché hanno fatto divertire i bambini, ma nello stesso tempo gli hanno fatto conoscere gli animali tipici che si possono trovare in quelle zone, ma anche le zone stesse.
0: E che non le può, allora. Bravi, bravi, bravissimi, continuate così, anche perché i bambini sono il nostro futuro, saranno quelli che arriveranno dopo di noi, per cui cerchiamo di farli crescere bene, in salute, e soprattutto prepariamoli a affrontare a tutto quello che poi la vita purtroppo può.
1: Una volta lo dicevo per il Martini, adesso te lo dico con i bambini, no bambini no party. E il futuro è il nostro.
0: Eh sì, è vero, no? Hai ragione perfettamente.
1: Signori, Radio Mugello 99 FM, rimanete con noi.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 00.
3: Radio Mugello. Estate in musica.

0: e sono passati tantissimi anni.
1: Oramai tantissimi anni.
0: Ma ne stavamo parlando fuori onda, ma sono tanti, veramente.
1: Sì, sono tanti anni.
0: Cioè, a me sta canzone in realtà mi dà l'idea di essere molto più recente della data sua proprio di uscita.
1: Ma
0: non
1: no,
0: so
1: perché parliamo
0: sta...
1: degli 883. Comunque Max Pezzali ha continuato tantissimo senza gli 883.
0: Da solo, esatto. Sì. Questo è 883 o Max Pezzali 883?
1: Questo è gli 883. Sì, sì.
0: Ma Max Pezzali ha fatto tanta bella roba.
1: La voce in particolare è la sua.
0: Sicuramente lui è un precursore dei tempi. Lui era già per quell'epoca lì era molto avanti, molto.
1: Sì.
0: Ha fatto delle cose. Poi tuttora, io vedo tuttora piacciono tantissimo.
1: Ma
0: la roba sua è degli 883, ragazzi.
1: Sì, c'è un po' i giovani che, come ci diciamo sempre, hanno fatto un salto generazionale molto diverso da quello che abbiamo visto noi nell'arco degli anni, no? Perché noi abbiamo visto un evolversi di musica dagli anni 70 fino al 2010 circa, di musiche che bene o male apprezzavano un po' tutti, cioè generi musicali abbastanza decisi, cioè
0: sì,
1: non 50 generi,
0: no, molto definiti, è vero,
1: esatto,
0: è vero.
1: Ma soprattutto questo lasso di persone che hanno ballato, ti possono ballare sia i 70 che gli 80 che i 90. Ecco, i 2000 hanno avuto un po' di vuoto, non so perché, fanno solo serate un po' a tema, però
0: sì,
1: gli anni
0: sì.
1: 2000 sì, qualche pezzo c'è, quello canonico,
0: no, certo,
1: però è difficile fare una serata.
0: Ogni epoca ha le sue cose,
1: esatto,
0: le sue cose buone. Per esempio, io quest'anno qual è l'hit dell'estate quest'anno, se mai c'è, quando venga al mio paese nella Brancale? Vabbè,
1: no, ce ne sono. Sì, no, quando venga il mio paese della Brancale, sicuramente.
0: Anche perché
1: parlando di musica
0: forte
1: pop,
0: di una pubblicità,
1: sì, di musica pop, sicuramente è una hit. Io posso dirti che sta andando tanto La testa gira di Fred De Palma, faccio per dire, non so.
0: Anche lui, ragazzi, le fa.
1: Ossessione di Samurai.
0: Ossessione, esatto.
1: Però sono comunque stili diversissimi, cosa che vanno bene per i ragazzini. Mentre la Brancale è un qualcosa che va bene un po' più per tutti.
0: La Brancale è brava, a parte la canzoncina indovinata che poi la fa il successo, quindi la spacca nelle radio, e poi tutti con gli smartphone, con tutto quello oggi si può fare su uno smartphone, perché se no ci si abbona a una piattaforma e si riproduce qualunque tipo di musica. Però insomma è una bella cantante, brava,
1: Sì,
0: insomma,
1: no, è che
0: sai fatto suo.
1: Lì rimaniamo su musica, diciamo, pop, che la metti comunque nelle serate, ma sempre in quelle serate
0: per
1: un po' di passaggio,
0: d'ascolto, di aperitivo,
1: esatto. Magari quando vai a suonare, anche
0: d'aperitivo.
1: Se potenzialmente è più lenta, tendenzialmente ti viene da dire no, non la metto perché è una canzone che comunque non ha tutto questo ritmo, ma tu vai anche su Ai Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta, per darti un'idea, ai ragazzini piace tantissimo.
0: Sì.
1: Però, ti ripeto, c'è stato un salto. Cioè, i ragazzini sono tornati in quello che per noi una volta era l'unico mood di ballare. Cioè, quando tu mettevi gli anni 70-80, mettevi della disco, poi magari mettevi musica un po' più agitata. Chiaramente, più andavi indietro, 70-80, più erano artisti come gruppi musicali, proprio gruppi, sto parlando,
0: molto,
1: più che
0: molto
1: DJ.
0: Molto preparati, poi, fra l'altro.
1: Esatto.
0: Quindi bravi nel suonare, molto preparati,
1: sì.
0: Insomma.
1: Più ti
0: veramente.
1: Portavi verso gli anni 2000 e a quel punto chi ti faceva ballare era il DJ, no? Quindi la canzone che era remixata dal DJ o fatta
0: sì,
1: dal
0: è vero.
1: DJ.
0: E da lì sono partiti i remix poi dopo.
1: Ecco, dagli anni 2000 arrivare al 2020 c'è stato un boom di un qualsiasi genere musicale. Cioè abbiamo suonato la reggaeton, abbiamo suonato l'afro, abbiamo suonato la disco, abbiamo suonato l'house.
0: Questo Gabriele serve, cioè questo... praticamente la dice lunga anche su una cosa, quindi è molto difficile poi in realtà in una serata andare a cioè se te in una serata accontenti tante persone sei veramente bravo, perché tutti non lo puoi accontentare, che come dicevamo in viaggio mentre venivamo qua, praticamente ciascuno ha la sua playlist e ciascuno ha il suo genere. Invece prima negli anni 70, quando si suonava il vinile e c'era solo quello, la musica era la disco, erano quelli. Certo, tutti i mesi ne uscivano dei gran pezzi, cioè magari ne uscivano 20-30, ma erano tutte canzoni belle, quindi le potevi tranquillamente acquistare, che poi per quello che riguardava l'andare a metterlo nelle discoteche c'era la versione a 12 inch, quindi il disco mix, quello lungo con il break centrale e poi da lì dovevi mixare l'extender. Poi c'era gli LP, Quindi negli LP c'era anche tanta bella musica, perché guarda caso, dove per esempio mi viene in mente Tramps Disco Inferno, se te compri l'LP dove c'è quello, ci sono dei lenti struggenti bellissimi, perché erano dei musicisti incredibili e dei cantanti a una gran voce.
1: È cambiato un pochino, però tornando ai giorni di oggi, siamo tornati un po' ad un unico mood come quello di una volta, no? I ragazzini non ascoltano tanti generi musicali, no. Loro ascoltano la hip hop, ascoltano la rap,
0: la trap,
1: e comunque messe tutte un po' insieme ti creano un'unica serata, un po' come era quella di una volta. È chiaro che per noi è un po' strana, no? Perché hanno delle velocità, dei BPM, dei sistemi di essere suonati molto strani, perché...
0: Cioè è anche difficile assimilare, conoscere, capire, e soprattutto non me le vogliono i radioascoltatori giovani, che spero ce ne siano tanti, apprezzare quel tipo di musica. Per me è molto difficile, è molto difficile. Cioè, da persona democratica e liberale, ti dico che io rispetto qualunque tipo di musica e qualunque gusto, però il fatto che questo poi mi debba piacere a me diventa molto difficile.
1: Sai che prima dicevamo, no? Quando noi andavamo a scegliere la musica, anche solo a orecchio, quando la sceglievi tu dicevi prendo un pezzo bello, se no non lo ballano. Questo bello era in una chiave, viene chiamata saliente, quindi una chiave positiva viene detta, ok? E quindi normalmente i DJ, se tu vai a vedere le canzoni che hanno nella loro playlist, bene o male sono in chiave positiva. La maggior parte delle canzoni scritte rap, trap e quant'altro sono in chiave negativa. Quindi in realtà tu quelle canzoni lì le mettevi quando volevi far scendere il ritmo.
0: Pensa
1: e
0: te.
1: Quando volevi fare un attimo di suspense nella sala per poi riaccelerare, non so come dirti.
0: E quindi se hai avuto un'inversione completa,
1: sì,
0: di tendenza.
1: Non tutte, logicamente.
0: Nella doppia striscia.
1: Non tutte, perché alcune le hanno anche remixate, chiaramente remixandole dopo cercano di portarle in chiave saliente, in chiave positiva.
0: Abbiamo fatto qualcosa che non piace la strada, che abbiamo fatto un'inversione 1 e la doppia striscia. Insomma, il gioco proprio le
1: e mani nel clacson e si va a comandare
0: e via e via. Cosa ci proponi, Gabri, visto sei in riuscita?
1: Guarda,
0: dai, cosa arriva adesso?
1: Io metterei Alicia e Heiner City. No, è una canzone remixata che è proprio di quest'anno, nuova a qualche mese.
0: Ne abbiamo parlato, per cui a maggior ragione proponiamo della roba nuova.
1: Esatto, e il pezzo si chiama Good Life.
0: Perfetto, buona vita a tutti, che sia un augurio per tutti chi ci ascolta.
2: www.radiomugello.it

0: sole splendere, e a lui gli splende in tasca.
1: Beh, ma sai che
0: c'ha le carte di credito Super Oro,
1: ne avrà 7-8 Super Oro.
0: Giovanotti, insomma,
1: transazioni illimitate.
0: È una persona fortemente benestante. Insomma, io credo. No, non ho idea, non so quantificare quanto può essere i guadagni di un cantante di quel livello lì, però sicuramente, insomma, anche quando fai concerti, probabilmente i cash su saranno molto, molto bassi.
1: Beh, devo dire che comunque Jovanotti è uno dei cantanti più longevi. Io
0: sì,
1: parlo,
0: se lo merita, è molto bravo.
1: Parlo di concerti grossi, parlo di farsi conoscere da tutte le parti, no? Perché chiaramente dei cantanti ce n'è veramente tanti e bravi anche. Però Jovanotti sotto questo lato ha una marcia in più. Ora, il pezzo che abbiamo sentito ora è un pezzo dell'anno scorso, ma lui riesce sempre a tirare fuori la perla giusta nel momento giusto.
0: È molto bravo.
1: E ha sempre questo ritmo da...
0: Molto bravo.
1: Non so, tu puoi andare indietro anche tanti anni, no? Però lui ha sempre questo ritmo che l'accompagna, che bene o male piace sempre,
0: è sempre
1: innovativo.
0: Ritmo, sempre il ritmo lui, sempre.
1: Sì.
0: Anche nelle canzoni BPM bassi, però c'è il ritmo. C'è sempre il ritmo, non una persona. Senti Gabri, ti voglio fare una domanda. Cosa ne pensi del concerto di Ultimo a Roma con 250.000 persone?
1: Allora,
0: Vasco, non è una fregatura per 250.000 persone, perché probabilmente 200.000 non hanno visto nulla.
1: Guarda, Vasco dice, e io lo condivido, io non farò mai dei concerti con così tante persone, perché io voglio preservare il diritto di godersi la serata dei miei fan. Fa piuttosto, ok, 200.000 persone va bene, piuttosto ti faccio 5 concerti,
0: sì, ma sono
1: divisi in 5 in, non dico in 5 giorni, magari in 10
0: no,
1: giorni,
0: certo,
1: non lo so,
0: certo,
1: però te ne faccio 5, perché come hai detto tu è vero, il oggigiorno con i service tu monti dei LED wall, quindi delle televisioni, ne monti 50.000,
0: posso,
1: però
0: stare la televisione a
1: bravo
0: casa.
1: Sì, ok, sono davanti a un impianto megagalattico in
0: poi
1: mezzo a tantissime persone.
0: 90 euro è il costo del biglietto.
1: Ma 90 euro parli di quello base, se
0: sì,
1: poi tu vuoi prendere dei posti
0: se,
1: un po'
0: sì,
1: un po'.
0: Se vai lì davanti non lo so nemmeno.
1: Lascia stare, con 250.000 persone lì davanti ci vuole un leasing. Ma
0: forse anche 1.000 euro. Oh, no,
1: allora,
0: non voglio dire una fesseria.
1: Io la vedo come.
0: Mi astengo dal pronunciare perché non lo so. Non
1: sicuramente
0: ne sono certo.
1: Ultimo è bravissimo, ma voleva far vedere che lui riusciva a fare l'impossibile.
0: Sì. Però...
1: e secondo me le persone che sono andate al concerto cioè sono contente, no? Perché sono andate a un concerto con 250.000 persone.
0: Beh, io c'ero,
1: c'ero, anch'io,
0: dire. C'ero anch'io
1: e
0: esatto,
1: quindi saranno
0: dire.
1: Tutti contenti, ma probabilmente se lo ascoltano in casa la sentono meglio, ma non meglio
0: sì.
1: Perché mi spiego, sicuramente l'impianto sarà stato bellissimo e quindi tu vedevi Ultimo come averlo lì davanti nell'Ed Wall, però se io vado a un concerto io ti voglio lì davanti, non come se fossi lì davanti, no?
0: Cioè non chilometri,
1: se ci vuole 250.000 persone, ragazzi, sono tante, cosa mi vuole, il binocolo per vederti?
0: Senti Gabri, ma vogliamo parlare della logistica di alloggiare 250.000 persone in un posto sterminato, enormi? Non è che tutti sono per l'autobus con i treni,
1: ma che autobus, ma anche i treni, ma anche
0: le
1: autobus, ragazzi. Ma anche gli aerei, ma quello che ti pare.
0: Fare arrivare, va bene? Allora, attenzione, fare arrivare in realtà qualcuno magari è arrivato un giorno prima, per cui poi aprono cancelli e fanno entrare presto. Però una volta finito il concerto si defluisce, non dico 250.000 persone, un po' come il moto mondiale al Mugello, no? Qualcuno magari aspetta e va via dopo. Però insomma, per far andare a casa 250.000 persone, ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma chi abitava lì nelle zone di Roma? Immagina il macello.
1: Ma sì, ma non si girava per Roma, nulla considerando il casino che possono aver lasciato in giro, ma quello su uno pulisce, te la puoi anche passare.
0: Sicuramente appaltano alle cooperative, per cui insomma viene pulito, viene.
1: Se tu prendi anche solo, perché ok, c'è 50.000 persone, arrivano tanti con i mezzi pubblici, ok. Ma tu su 250.000 persone me le dai 30.000 auto?
0: So
1: e il resto sono o in macchina con gli altri o arrivati con dei pulmini. Ma 30.000 auto?
0: Non ho idea. Io ho letto qualche commento sui social di qualcuno, c'è stato ed era veramente arrabbiato, proprio perché insomma anche a livello di logistica, d'organizzazione, io credo che sia veramente complicato poter gestire un tale flusso e numero di persone, perché 250... Gabri, non ci dimentichiamo che Firenze ha 380.000 persone, quindi si sta parlando di un qualcosa come il 60-65% delle città di Firenze che va a Roma a ascoltare un concerto. Ma stiamo scherzando, sono dei numeri pazzeschi.
1: Io logicamente non ci

0: molto più basse, sono divise in più giorni e poi giustamente come tu dici te, il pubblico è comunque assepato nei confronti della pista, ma la pista ha detto delle 5 km.
1: E quindi comunque sembra pieno, se tu guardi il circuito del Mugello è pieno, no? E ci sono meno persone.
0: Sì, ma tu ci metti altre 300.000 persone al Mugello, magari tu vedi male, però come capienza.
1: Ma lì hai un chilometro, hai 5 km di circuito dove ci sono, certo, 15 curve, quindi bene o male qualcosa vedi.
0: Qualcosa tu
1: ma
0: vedi.
1: Se io ho, fai conto, una sola curva, cioè parliamo di passare sotto la pit lane, come cavolo fai a vederla da tutti i lati? È impossibile. Quindi chi guardava ultimo avrà visto, cioè chi era più lontano trascinò che vede il palco.
0: Ma io non credo mia sia riuscito a vedere il palco, forse un puntino lontano. Non ho idea come estensione, come, allora non ho idea, non conosco la toponomastica e dove è stato svolto il concerto, su questo faccio ammenda e lo dico, però non ho idea quanto sia stato, mi piacerebbe sapere la distanza in chilometri, in metri, dall'ultima persona che vedevi il concerto al palco. Ma Dio, io penso un chilometro,
1: non lo so, ma comunque tantissimo. Ma poi io mi chiedo, no, tu vai, la rigiro per le persone, no, lascia stare che loro l'hanno organizzato e comunque hanno preso su soldini e magari è venuto anche benissimo, non dico nulla su questo, io parlo solo del numero delle persone. Ma tu che vai a vedere ultimo e acquisti un biglietto che sai che ci sono 250.000 persone, ma puoi essere normale?
0: Io assolutamente non comprerei mai,
1: ma
0: una cosa del genere, mai non lo comprerei, assolutamente. Forse, come ti ha detto te proprio in apertura di questo tipo d'argomento, magari si può solo dire, conservare il biglietto e dire guarda, in quei 250.000 di ultimo, di 10 di luglio, non mi ricordo il giorno era, c'ero anch'io, però è l'unica soddisfazione. Per il resto non venire a raccontarmi com'era ultimo, perché te non sai come era vestito, non sai le luci che c'era, se c'era qualche ballerino, musicisti come erano sistemati, la batteria a destra, a sinistra, le tastiere, te non sai nulla da laggiù.
1: No, l'avranno visto in un monitor come quelli che sono a casa, che l'avranno trasmesso,
0: sì, ma
1: sicuramente.
0: Ma i monitor, Gabri, capisci? Da una rilevanza un po' ridotta. Cioè andare a un concerto mi piace, io ti dico di essere sotto il palco, ma insomma. Ma se tanto,
1: un attimino da goderselo, vero?
0: Bravo, ci mancherebbe.
1: Vabbè, queste sono puramente idee nostre.
0: Ascolta i nostri ragionamenti, mi raccomando, qualcuno che conosce bene ultimo magari glielo faccia presente, che qui ci sono due speaker che in qualche modo insomma non hanno per niente apprezzato, in questo caso è stato ultimo nel senso di organizzare un mega concerto così, secondo me.
1: Nulla togliendo a lui che è bravissimo,
0: sottolineiamo. Bravo, altrimenti non sarebbero andate 250.000 persone, ci mancherebbe.
1: Insomma, noi siamo una bella radiolina, quindi un po' di musica ci vuole, anche un po' di pubblicità,
0: un pochino di pizzico, bisogna anche un po' andare a commentare, e quindi noi esprimiamo le nostre idee. Comunque voi siete liberi di interagire con noi e di dirci le vostre, anche se sono completamente diverse, le accettiamo comunque.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Chris Brown.
2: L'abbiamo ascoltato, dai, ci è piaciuto, è passato anche Chris Brown. Insomma, noi abbiamo cercato di saltare da un genere a un altro, però
1: trafregato questa pubblicità che volevo mettere dopo in apertura. Mi è scappato.
2: Ma senti, ma lo spoileriamo quello che vogliamo fare il prossimo lunedì oppure no? Diciamo qualcosa oppure no?
1: Possiamo anche spoilerarlo.
2: Che dici? Diciamo qualcosina?
1: Noi, essendo dei bravi DJ, ci è venuta un'idea di farvi capire, non so come puoi godir l'agitazione, la calma, il gruppo, gli anni 70, un po' quello che succede nel nuovo.
2: Quindi si mantiene l'armonia, si mantiene in qualche modo la base costante del brano, però poi in realtà si riesce a capire bene che le sonorità sì, ma sono diverse, perché gli strumenti con cui si suona sono diversi. Negli anni 70 la batteria non aveva cassa, o perlomeno era minuscola. Oggi la cassa nella house, nella techno, nella musica attuale è fortissima. Sì. Cioè il boom, il colpo deve necessariamente esserci in qualunque tipo di canzone. Canzone dance, chiamala come vuoi, genere, però la cassa è fondamentale, ci deve
1: Sai
2: essere comunque.
1: Io delle volte no.
2: Anche
1: perché
2: la cassa della birra.
1: Esatto. Ci sono anche gli amanti della canzone anni 70-80 come si faceva una volta. E io mi sono fatto una playlist di tutto punto, non dei remix o di quelle canzoni che si trovavano nelle raccolte, che erano comunque un po' rielaborate per fare l'LP, per far comunque il jingle che poteva andare in radio o comunque suonato, ma sono andato a prendere proprio la vera versione creata da chi l'ha creata.
2: Quella cosa migliore.
1: A me piace
2: l'originale
1: da matti,
2: è comunque sempre l'originale,
1: perché
2: io credo,
1: tu hai
2: insomma
1: delle armoniche sotto e degli strumenti in più che tante volte magari quando facevi questa sorta di remix non ci stavano e li toglievi, che non hai normalmente. E quando
2: poi
1: tu lo metti in un impianto buono,
2: erano
1: buonissimo.
2: Numerosi, i gruppi potevano essere 4, 5, 6, 7, 8 persone, ci poteva essere un paio di percussionisti, ci poteva essere due chitarre elettriche, ci poteva essere la chitarra elettrica e fa il riff, la chitarra e fa il solista, il basso, ci poteva essere il basso acustico, ci poteva essere il famoso organo Hammond che andava tantissimo,
1: le persone che amano
2: che
1: veramente gli anni 80 e mi dicono non hai il remix, e io mi vengo a dire te non ami veramente gli anni 80,
2: no,
1: perché gli
2: proprio
1: anni 80, se tu veramente vuoi sentire com'era la musica, capisco che magari in serata ti metto quella più allegra, magari non
2: certo
1: il lento, quello ok, però cavolo, la devi sentire come è stata scritta, non me la puoi chiedere rielaborata.
2: Ma insomma dovrebbe essere così
1: in teoria.
2: In teoria dovrebbe essere, poi
1: in
2: insomma
1: teoria
2: i gusti delle persone, diciamolo pure, tanto qualcuno lo deve dire, siamo in onda, ma già detto, i gusti delle persone, noi possiamo, ne siamo testimoni, i gusti delle persone che vanno alle serate sono infinite, addirittura è anche successo che durante una serata in cui si riusciva a far ballare e la gente era presa, viene un signore e ti dice io voglio ascoltare Margherita di Riccardo Cocciante,
1: lo
2: proprio a fagiolo,
1: anche
2: ci
1: quel
2: stava
1: gatto
2: benissimo,
1: che si lavava il sederino, i gusti sono gusti.
2: I gusti sono gusti. Qui si diceva quello è ciuccia la sugna, vabbè, ognuno insomma, ognuno la dice a modo suo.
1: comunque, guarda, a me è capitato anche l'altro giorno, stavo facendo per l'appunto, per quello ti ho detto questa cosa qui, no? Perché io sono molto meticoloso. Se tu mi chiedi gli anni 70-80, io te li faccio, no? Chiaramente negli anni, io sono nato nell'86, quindi non li ho mai suonati proprio dal vero.
2: Ma la conosci, dai.
1: Io te li faccio volentieri, però devi aver pietà di me. Io ti metto le versioni originali. Io se ti devo mettere il remix, tu mi dici, mi fai una serata techno con qualche frase che proviene dalle canzoni nel 70-80, allora te la faccio, sì, perché bussi e tutto quello che vuoi. Però se io ti devo far sentire alcune canzoni, semplicemente con in più una cassa sotto,
2: no,
1: che ti dà ritmo, sì, ok, ti danno ritmo. Però vuoi mettere la bellezza di ascoltare, non so, una Gloria Gaynor, una Rita Franklin, come cacchio l'avevano fatta?
2: Ma la voce poi di queste cantanti, ragazzi, che voci incredibili, ragazzi. Quindi dei grandissimi musicisti in studio che schierano, che sapevano veramente suonare con delle cantanti, con delle voci immense, ragazzi, pazzesche veramente, con delle sonore usciva fuori delle canzoni meravigliose. Poi che a ciascuno piaccia la sua, su questo non ci ombra di dubbio, ed è un concetto che io ho ben chiaro e che rispetto. Però gli originali, come stai dicendo te, sono comunque sempre gli originali.
1: Gli originali sono gli originali, e noi qua in radio siamo super originali.
2: Perché secondo te una borsa di Gucci è la stessa di quella che si trova su un asciugamano magari a Forte dei Marmi? No, non è la stessa.
1: No, no, ci sono tante peculiarità dietro la borsa di Gucci che magari andrebbero svelate, ma proprio uguale non
2: è. Fa parte di
1: un altro
2: discorso nelle prossime puntate.
1: Dobbiamo passarlo.
2: Abbiamo altri due lunedì.
1: Dobbiamo passarlo agli stilisti questo
2: discorso.
1: Sì,
2: poi insomma, la prossima settimana si parla anche delle borse di Gucci, la differenza, i falsari, che quasi tutti sti falsari, guarda caso, sono lì nella provincia di Napoli, ma sono tutti lì. Vabbè.
1: A Napoli sono fenomenali, perché loro fanno fantastici. I prodotti con scritto Made in China, così sono sicuri che li vendano subito.
2: Sono fantastici i napoletani.
1: Mitici.
2: Un saluto a napoletani.
1: Siete grandi. Siete grandi. Dai, arriva un bungaro con Punti di Vista.

0: Secondo te, questo pezzo di Bungaro, come lo definisci? Disco, funky, pop?
1: Ma io, boh, sì, c'è un certo giro di funky, eh.
0: Sai che non te l'ho chiesto a caso.
1: Senz'altro, però un giro di funky c'è. Però insomma è un po' difficile da, anche perché cantate, cioè i funky in realtà è la musica nera, funky soul. Allora la soul, allora gospel cori, soul più gospel, quindi canzoni belle con tanti bellissimi cori. E il funky non è la derivazione del soul, è un po' diverso, è più incisivo, quindi il basso batte di più, è più forte. Però insomma è molto sottile la differenza fra l'uno e l'altro, siamo lì, il confine è veramente difficile da stabilire, insomma. E sono, cioè, etichettare proprio il genere della musica non è proprio facile. Non è vero, in alcuni pezzi magari certe caratteristiche riesci a riscontrarle veramente bene, in altri c'è un mix, per esempio jazz, fusion, capito? Diventa tutto, ci può essere un po' di jazz, ci può essere un po' di funky, per cui etichettarla proprio con precisione, dice, guarda, in realtà c'è un po' di questo, un po' di questo e un po' di questo. Quindi quelli dicono, no, ma è quello. No, non è vero. Qualunque canzone ha diverse sfumature. Un po' come siamo noi, no? Come si fa a etichettare il carattere di una persona? È impossibile dirlo è così. Vabbè, ma ci sono anche altre sfumature. Per cui è un po' complicato. Cioè, adesso bisogna fare una relazione per dirlo.
0: Il problema, secondo me, è questa cosa dell'etichetta, no? Si ha bisogno di etichettare tutto e dire questo è così. E in realtà ci sono talmente tante sfaccettature che basterebbe dire questo è bello.
1: Gabri, non è così, cioè veramente, per poi, cioè se si va nello specifico a dover dire come è fatta una canzone, bisogna comunque dire in una canzone magari c'è più generi, perché è difficile provare una canzone, cioè o c'è una canzone acustica o la chitarra e quello canta e va bene, però può essere folk, può essere country, cioè è veramente una cosa veramente difficile. Comunque una cosa difficile che ne parleremo la prossima settimana, perché purtroppo il tempo è tiranno, è già passato. Parleremo come mai le donne si stanno lamentando che questi uomini non le corteggiano più.
0: Come mai?
1: Come mai?
0: Quindi ma che sarai?
1: Preparatevi le risposte, perché parleremo in maniera abbastanza approfondita di questo argomento. Cerchiamo di capire come mai succede questo fenomeno. Io e Gabri ce
0: uomini
1: l'idea.
0: Di tutto il mondo, perché non corteggiate più le donne?
1: Ecco, preparatevi per la prossima volta che parliamo di questo argomento.
0: E mi raccomando, no, abbiamo usato la parola corteggiare, non provarci una sera
1: corteggiare. Quindi ci servono i contributi, specialmente dal sesso femminile, che in questo caso è direttamente chiamato in causa.
0: Scateniamo l'inferno.
1: Ci fermiamo qui. Facciamo i saluti, Gabri.
0: È arrivata l'ora X. Il buon davanti a me, Nick Lascialfari.
1: Con il carissimo amico e collega DJ Gabri Colò.
0: Vi devono salutare. È arrivata l'ora X. A noi dispiace molto. Magari ci facciamo un salto ai bastioni per vedere se c'è ancora qualcosa.
1: C'è ancora qualcosa.
0: Magari ci incontreremo lì.
1: Certo.
0: Se ci vedete passare, preparateci il cestino, il famoso cestino di Le Cornie in dono.
1: Non lo prendiamo volentieri, specialmente tutto ciò che. Cioè, noi siamo quelli che diciamo: quando vieni da me, se bussi con i piedi, sei il benvenuto. Vuol dire in mano c'è qualcosa che serve. Perfetto, signori, buonanotte, grazie di essere stati con noi. Noi ci siamo divertiti tanto, speriamo che questo sia anche per voi. E noi vi auguriamo una felicissima buonanotte.
0: Radio Mugello 99 FM, tantissimi successi. Ciao ciao.
2: Radio Mugello 100% successi.
3: Esta noche es para mí. No quiero bailar contigo, solo una copa más. Me gusta lo que miro.

0: Sono le 23:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Tutte le donne gli
3: trasmissione in cui noi
2: stando un incendio.
4: Qualche volta ci è capitato.
2: No. Il progetto
3: e in qualche modo poi passa al secondo piano.
2: Alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in 2 mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare anche l'opera di trame di cultura protagonista di 2 azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
5: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo anche durante il mese di agosto proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana. Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
6: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana è dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 36 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Papà, non te hai l'occhito?
8: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. È 1:33. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: in ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.